Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: giornata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Fiabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per furto e detenzione a fini di spaccio dopo il furto di medicinali, tra cui 80 fiale di fentanyl idonee a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, avvenuto nella farmacia dell'ospedale israelitico di Roma. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sono stati attivati i carabinieri del NAS per gli accertamenti del caso, mentre il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione per verificare eventuali responsabilità e chiesto un rafforzamento dei controlli. La Regione Lazio ha dato disposizione per effettuare una visita ispettiva straordinaria nell'ospedale. L'arrivo della salma di Ali Khamenei alla grande moschea di Mosalla a Teheran ieri ha segnato l'inizio dei 4 giorni di celebrazioni funebri per la guida suprema uccisa il 28 febbraio negli attacchi di Israele e Stati Uniti. Sarà esposta oggi e domani. Lunedì sarà portata in processione per le strade di Teheran prima di essere trasferita a Qom, uno dei luoghi sacri dell'Islam sciita, Kerbala in Iraq, e infine a Mashhad, dove l'ayatollah verrà sepolto. Per la seconda volta nella storia un papa visita l'isola di Lampedusa dopo il precedente di Francesco nel luglio 2013 e la volta di Leone XIV, che stamattina arriva sull'isola siciliana per proseguire il cammino di attenzione all'accoglienza verso chi è costretto a migrare. Il pontefice comincerà la sua visita omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Al cimitero di Lampedusa farà tappa al monumento della Porta d'Europa, dove incontrerà una famiglia ospite dell'hotspot dell'isola, quindi il molo Favarolo, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare, e infine la messa nel campo sportivo con migliaia di fedeli attesi. Il tennis: Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking ATP. Agli ottavi il tennista azzurro affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 della classifica mondiale, che ha sconfitto lo spagnolo Rafael Hodar in 4 set. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet. Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Pet Therapy e demenza senile. Cani in azione. Si confermano costantemente le intuizioni che attribuivano alla interazione con animali da compagnia un valido ausilio terapeutico. Un interessante studio sulla pet therapy è stato condotto in un centro diurno Alzheimer di Firenze da un'equipe universitaria in collaborazione con gli esperti dell'associazione Antropozoa. Due i cani impiegati, un barboncino di 3 anni e una golden retriever di 7. 10 i pazienti, afflitti da demenza grave. Il test è stato realizzato in 2 fasi. Inizialmente i pazienti hanno svolto per 3 settimane attività con l'utilizzo di peluche. Poi i peluche sono stati sostituiti con i 2 cani per altre 3 settimane. Il contatto con gli animali ha ridotto nei pazienti le manifestazioni di ansia e di tristezza e aumentato quelle di piacere e di interesse. Nel corso della seduta i malati sono usciti anche dall'immobilità e le positive variazioni di umore e di comportamento erano riscontrabili anche a distanza di ore. Secondo i medici, la pet therapy è anche più efficace del contatto umano per migliorare il tono affettivo e promuovere l'attività fisica dei pazienti. La pet therapy può ravvivare i meccanismi cerebrali dell'attenzione, stimolare il coordinamento psicomotorio, riaccendere motivazioni, aiutare a relazionarsi. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a 4 zampe.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso.

0: Uso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: this melody.
1: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
2: Gatto, attenzione ad alcuni alimenti. I gatti sono animali carnivori, anche se il processo evolutivo e la genetica hanno contribuito a modificare in parte le loro caratteristiche nutrizionali. Non tutti gli alimenti sono adatti al nostro amico peloso. Non sono indicati formaggi stagionati ed insaccati, in quanto ricchi di sale. Il latte può provocare disturbi digestivi e diarrea a causa della carenza dell'enzima lattasi necessario per la digestione del lattosio. Le verdure possono essere consumate dal gatto, tranne cavolo, cipolla e patate. Gli agliacei, tra cui aglio, cipolla, scalogno, erba cipollina e porro, contengono una sostanza emolitica che può causare emorragie o anemia già in quantitativi non elevati. Il fegato va somministrato in quantità modesta, non più di un boccone a settimana, in quanto, ricco di vitamina A, può instaurare una ipervitaminosi con potenziali alterazioni dello scheletro. Il bianco d'uovo crudo contiene avidina, che altera la biatina, una vitamina del gruppo B, causandone una carenza. Ricordiamo che i mangimi formulati per cani non sono compatibili con le esigenze feline e quindi non vanno somministrati ai gatti.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità,

0: miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo israelo-americano. Fin dalle prime ore della mattina migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran in attesa dell'arrivo della salma blindata da imponenti misure di sicurezza. Cerimonie funebri anche nelle città sante di Qom e Mashhad in Iran e a Najaf e Karbala in Iraq. Papa Leone in visita a Lampedusa, primo appuntamento al cimitero, l'area dedicata alle

0: tombe dei migranti che hanno perso la vita cercando di raggiungere l'isola in occasione del 250° anniversario dell'indipendenza USA che si celebra oggi. Prevost ha ricordato come gli immigrati abbiano plasmato gli Stati Uniti, auspicando che l'America rimanga sempre fedele al sogno che le valso il titolo di terra dei liberi e patria dei coraggiosi. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul furto di 80 fiale di un farmaco iniettabile a base di fentanyl, sottratte dalla farmacia dell'ospedale israelitico della capitale. L'inchiesta ipotizza i reati di furto e detenzione ai fini di spaccio. La vicenda è considerata di particolare gravità, soprattutto per la pericolosità della sostanza, che secondo le stime potrebbe consentire di confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Sono indagati per omissione di soccorso e per invasione di terreno privato i tre amici del 28enne cittadino peruviano, morto dopo essere annegato nella piscina romano a Milano, dove era entrato l'altra notte scavalcando la recinzione. I tre, infatti, dopo che il giovane si è tuffato in piscina, pur non sapendo nuotare, lo hanno lasciato in acqua e se ne sono andati. I mondiali di calcio finisce ai 16esimi di finale contro l'Argentina, campione in carica, la favola di Capoverde. A Miami l'albiceleste soffre e passa tra i due supplementari grazie a una torete di Borges. Negli ottavi la nazionale di Scaloni affronterà l'Egitto, che ha superato l'Australia per 4-2 ai rigori dopo l'1-1 al termine dei 120 minuti. Vola agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto il Ghana 1-0. Al prossimo turno i sudamericani se la vedranno con la Svizzera. Ed è tutto, buon ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Bentrovati dalla redazione. Per la seconda volta nella storia, un papa visita l'isola di Lampedusa, dopo il precedente di Francesco nel luglio 2013 e la volta di Leone XIV, che oggi arriva sull'isola siciliana, meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni di fortuna in cerca di un futuro migliore. Prima tappa al cimitero, l'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita durante le traversate. Intanto, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza USA che si celebra oggi, Prevost ha ricordato come gli immigrati abbiano plasmato gli Stati Uniti, auspicando che l'America rimanga sempre fedele al sogno che le è valso il titolo di terra dei liberi e patria dei coraggiosi. L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo israelo-americano. Fin dalle prime ore della mattina, migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, in attesa dell'arrivo della salma, blindata da imponenti misure di sicurezza. Ieri il commiato era riservato agli apparati e ai dignitari stranieri. Oggi inizia il funerale vero e proprio, aperto al pubblico, che solo nella capitale durerà 3 giorni. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul furto di 80 fiale di un farmaco iniettabile a base di fentanyl, sottratte dalla farmacia dell'ospedale israelitico della capitale. L'inchiesta ipotizza i reati di furto e detenzione ai fini di spaccio. La vicenda è considerata di particolare gravità soprattutto per la pericolosità della sostanza, che secondo le stime potrebbe consentire di confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dopo 34 anni la Contrada dell'Aquila è tornata a vincere il Palio di Siena. A firmare il successo il cavallo Diodoro, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia. I mondiali di calcio, finisce ai 16esimi di finale contro l'Argentina, campione in carica, la favola di Capoverde. A Miami l'albiceleste soffre e passa 3-2 supplementari grazie a una rete di Borges. Negli ottavi la nazionale di Scaloni affronterà l'Egitto, che ha superato l'Australia 4-2 ai rigori dopo l'1-1 al termine dei 120 minuti. Vola agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto il Ghana 1-0. Al prossimo turno i sudamericani se la vedranno con la Svizzera. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti

per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... L'alpaca è un mammifero della famiglia dei camelidi, originario del Sud America, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana. L'alpaca è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama. L'aspetto ricorda una pecora, anche se rispetto a essa ha dimensioni maggiori. Ha inoltre collo e zampe lunghe. L'alpaca è ruminante e in media ogni animale mangia circa 1 chilogrammo di vegetali al giorno e non ha bisogno di grandi quantità di acqua. Le femmine danno alla luce un solo piccolo all'anno perché il loro periodo di gestazione è di circa 11 mesi e mezzo. Gli alpaca sono animali gregari e vengono allevati in grandi mandrie. Nei luoghi d'origine pascolano a un'altitudine compresa fra i 3.500 e i 5.000 metri, sulle Ande del Perù meridionale, della Bolivia settentrionale e del nord del Cile. Gli alpaca sono animali sociali che vivono in gruppi familiari, composti da un maschio alfa territoriale, dalle femmine e dai loro piccoli. I branchi di alpaca sono piuttosto grandi e coprono grandi territori. Il periodo di massima attività degli alpaca è l'alba e il tramonto. Soprattutto i giovani, di solito a quest'ora del giorno, si può osservare un comportamento giocoso e una maggiore attività dei piccoli. Gli alpaca avvertono la mandria di eventuali intrusi con ispirazioni acute e rumorose, che assomigliano a un bramito acuto.

0: 8. Il branco può attaccare i predatori più piccoli con le zampe anteriori e può sputare e scalciare. Gli alpaca possono essere talvolta aggressivi, ma anche molto gentili, intelligenti ed estremamente attenti.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: mondo! Sei finito nel laghetto!
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
2: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Per la seconda volta nella storia, un Papa visita l'isola di Lampedusa, dopo il precedente di Francesco nel luglio 2013 e la volta di Leone XIV, che oggi arriva sull'isola siciliana, meta di approdo di migliaia di persone che tentano di attraversare il Mediterraneo con imbarcazioni di fortuna in cerca di un futuro migliore. Prima tappa al cimitero, l'area dedicata alle tombe dei migranti che hanno perso la vita durante le traversate. Intanto, in occasione del 250esimo anniversario dell'indipendenza USA che si celebra oggi, Prevost ha ricordato come gli immigrati abbiano plasmato gli Stati Uniti, auspicando che l'America rimanga sempre fedele al sogno che le valse il titolo di terra dei liberi e patria dei coraggiosi. L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex

guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo israelo-americano. Fin dalle prime ore della mattina, migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, in attesa dell'arrivo della salma blindata da imponenti misure di sicurezza. Ieri il commiato era riservato agli apparati e ai dignitari stranieri, oggi inizia il funerale vero e proprio aperto al pubblico, che solo nella capitale durerà 3 giorni. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sul furto di 80 fiale di un farmaco iniettabile a base di fentanyl, sottratte dalla farmacia dell'ospedale israelitico della capitale. L'inchiesta ipotizza i reati di furto e detenzione ai fini di spaccio. La vicenda è considerata di particolare gravità, soprattutto per la pericolosità della sostanza, che secondo le stime potrebbe consentire di confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dopo 34 anni la Contrada dell'Aquila è tornata a vincere il Palio di Siena, a firmare il successo il Cavallo d'Oro, montato da Giovanni Azzeni, detto Tittia. I mondiali di calcio, finisce ai 16esimi di finale contro l'Argentina campione in carica la favola di Capoverde. A Miami l'albiceleste soffre e passa 3-2 supplementari grazie a una rete di Borges. Negli ottavi la nazionale di Scaloni affronterà l'Egitto, che ha superato l'Australia 4-2 rigori dopo l'1-1 al termine dei 120 minuti. Vola agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto il Ghana 1-0. Al prossimo turno i sudamericani se la vedranno con la Svizzera. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone in visita pastorale a Lampedusa. A 13 anni dal viaggio di Francesco, Prevost ha fatto tappa al cimitero dell'isola, omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Si è inginocchiato davanti alle tombe e ha sostato in preghiera. Poi si è recato alla Porta d'Europa, il punto più a sud del continente europeo, per incontrare una famiglia di migranti. Il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti, ha esortato il pontefice, salutando i cittadini di Lampedusa al campo sportivo, prima di prepararsi per la Santa Messa. In occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump ha tenuto un discorso dal Monte Rushmore. «Siamo il più forte e potente paese della Terra», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, che ha avvertito: «L'identità USA è sotto attacco, non saremo mai un paese comunista». E in occasione del 4 luglio Sergio Mattarella ha scritto al tycoon: «In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità», ha rimarcato il capo dello Stato. L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo israelo-americano. Fin dalle prime ore della mattina migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, in arrivo della salma blindata da imponenti misure di sicurezza. Il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e a non uscire fino a quando la minaccia non sarà stata eliminata. Secondo il presidente ucraino Zelensky, i raid hanno colpito un terminal petrolifero e un sito militare. Voltiamo pagina con i mondiali di calcio. Finisce i 16esimi di finale contro l'Argentina campione in carica, la favola di Capoverde. A Miami l'albiceleste soffre e passa 3-2 supplementari. Negli ottavi affronterà l'Egitto, che ha superato l'Australia 4-2 ai rigori. Vola agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto il Ghana 1-0 e sfiderà la Svizzera. Ottavi che si aprono oggi con le prime due partite, Canada-Marocco e Francia-Paraguay. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un po' di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Papa Leone in visita pastorale a Lampedusa. A 13 anni dal viaggio di Francesco, Prevost ha fatto tappa al cimitero dell'isola, omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Si è inginocchiato davanti alle tombe e ha sostato in preghiera. Poi si è recato alla Porta d'Europa, il punto più a sud del continente europeo, per incontrare una famiglia di migranti. Il mondo di oggi e di domani sia più umano per tutti, ha esortato il pontefice, salutando i cittadini di Lampedusa al campo sportivo, prima di prepararsi per la Santa Messa. In occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana, Donald Trump ha tenuto un discorso dal Monte Rushmore. «Siamo il più forte e potente paese della Terra», ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, che ha avvertito: «L'identità USA è sotto attacco, non saremo mai un paese comunista». E in occasione del 4 luglio Sergio Mattarella ha scritto al tycoon: «In un frangente storico segnato da sfide senza precedenti per l'umanità, è essenziale che Washington e Roma continuino a lavorare insieme a favore di pace, sicurezza e prosperità», ha rimarcato il capo dello Stato. L'Iran ha dato ufficialmente il via a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per l'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in un raid aereo israelo-americano. Fin dalle prime ore della mattina migliaia di persone in lutto si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, in arrivo della salma blindata da imponenti misure di sicurezza. Il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città e ha invitato i residenti a rimanere nelle proprie case e a non uscire fino a quando la minaccia non sarà stata eliminata.

Secondo il presidente ucraino Zelensky, i raid hanno colpito un terminal petrolifero e un sito militare. Voltiamo pagina con i mondiali di calcio. Finisce i sedicesimi di finale contro l'Argentina campione in carica, la favola di Capoverde. A Miami l'albiceleste soffre e passa 3-2 supplementari. Negli ottavi affronterà l'Egitto, che ha superato l'Australia 4-2 ai rigori. Vola agli ottavi anche la Colombia, che ha battuto il Ghana 1-0 e sfiderà la Svizzera. Ottavi che si aprono oggi con le prime due partite, Canada-Marocco e Francia-Paraguay. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Visita pastorale di Papa Leone XIV sull'isola di Lampedusa. Prevost ha fatto tappa al cimitero dell'isola omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Il pontefice si è inginocchiato davanti alle tombe e ha sostato in preghiera. Poi, nell'omelia durante la messa, Leone ha ricordato come i morti in mare siano vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate in un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione. L'Iran mette in guardia Francia e Regno Unito dopo l'annuncio della disponibilità a schierare una missione militare multinazionale nello stretto di Hormuz. Il viceministro degli esteri Qasem Gharibabadi sostiene che la sicurezza dello stretto spetti agli stati costieri e avverte che qualsiasi iniziativa militare di potenze esterne rischierebbe di provocare una crisi con gravi conseguenze. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York. Sentiamo.
3: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì sera al Madison Square Garden di New York. A sorpresa, l'attore Adam Sandler ha officiato la cerimonia alla quale hanno partecipato numerose star. Il riservo che aveva circondato i preparativi per le nozze si è dissolto quando, una volta celebrato il matrimonio tra la pop star e l'ex stella dei Kansas City Chiefs, un cartellone all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just TNT Married. L'unione tanto attesa tra sport e musica ha portato l'entusiasmo a nuovi livelli. In una sede solitamente riservata a grandi partite e concerti imperdibili. Tra i presenti all'evento gli attori Hugh Grant e Ethan Hawke e la cantante Camila Cabello.
2: In chiusura il tennis, tre italiani in campo oggi a Wimbledon per tentare di raggiungere Jannik Sinner agli ottavi di finale. Si parte con Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, impegnato contro il russo Karen Khachanov. Match complicato per Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e semifinalista lo scorso anno allo Slam londinese. Matteo Berrettini sfida sul centrale il bulgaro Grigor Dimitrov, che lo scorso anno mise in difficoltà Sinner prima di doversi ritirare per un infortunio a un pettorale. Tra le donne in campo anche Jasmine Paolini contro la greca Maria Saccari. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Vi si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Visita pastorale di Papa Leone XIV sull'isola di Lampedusa. Prevost ha fatto tappa al cimitero dell'isola omaggiando i migranti morti durante la traversata del Mediterraneo. Il pontefice si è inginocchiato davanti alle tombe e ha sostato in preghiera. Poi, nell'omelia durante la messa, Leone ha ricordato come i morti in mare siano vittime sia di decisioni prese sia di decisioni mancate in un sistema economico mondiale che genera povertà ed esclusione. L'Iran mette in guardia Francia e Regno Unito dopo l'annuncio della disponibilità a schierare una missione militare multinazionale nello stretto di Hormuz. Il vice ministro degli esteri, Qasem Gharibabadi, sostiene che la sicurezza dello stretto spetti agli stati costieri e avverte che qualsiasi iniziativa militare di potenze esterne rischierebbe di provocare una crisi con gravi conseguenze. Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati a New York. Sentiamo.
3: Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati venerdì sera al Madison Square Garden di New York. A sorpresa, l'attore Adam Sandler ha officiato la cerimonia alla quale hanno partecipato numerose star. Il riserbo che aveva circondato i preparativi per le nozze si è dissolto quando, una volta celebrato il matrimonio tra la pop star e l'ex stella dei Kansas City Chiefs, un cartellone all'esterno dell'arena di Midtown Manhattan ha proclamato Just TNT Married. L'unione tanto attesa tra sport e musica ha portato l'entusiasmo a nuovi livelli. In una sede solitamente riservata a grandi partite e concerti imperdibili. Tra i presenti all'evento gli attori Hugh Grant e Ethan Hawke e la cantante Camila Cabello.
2: In chiusura il tennis, tre italiani

campo oggi a Wimbledon per tentare di raggiungere Jannik Sinner agli ottavi di finale. Si parte con Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, impegnato contro il russo Karen Khachanov. Match complicato per Lorenzo Sonego contro lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 6 e semifinalista lo scorso anno allo Slam londinese. Matteo Berrettini sfida sul centrale il bulgaro Grigor Dimitrov, che lo scorso anno mise in difficoltà Sinner prima di doversi ritirare per un infortunio un pettorale. Tra le donne in campo anche Jasmine Paolini contro la greca Maria Sakkari. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna e rinforza il primato in classifica iridata, salendo a più 43 sul compagno di squadra alla Mercedes George Russell, quarto al traguardo, seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Lando Norris su McLaren, quinta piazza per l'altra rossa di Leclerc. I piloti torneranno in pista a Silverstone alle 17 per le qualifiche della gara lunga in programma domani. I mondiali di calcio, Argentina, Colombia ed Egitto completano il quadro delle qualificate agli ottavi di finale che prendono il via stasera. Contro l'albiceleste campione in carica è finita la favola di Capoverde. Ma Messi e compagni hanno dovuto sudare strappando il pass solo ai supplementari. Il 3-2 finale è deciso da un'autorete al minuto 111. E alle 19 italiane a Houston il Canada affronta il Messico. Nel turno precedente la nazionale di Marsh ha battuto in extremis il Sudafrica 1-0. I nordafricani arrivano invece dal successo ai rigori con l'Olanda. Chi passa sfiderà la vincente di Francia-Paraguay in programma a Filadelfia alle 23 italiane. I favori del pronostico sono tutti per i transalpini, ma occhio al Paraguay che è stato capace di far fuori la Germania. Dopo Gonzalo Ramos, un altro colpo di mercato per il nuovo Milan di Amorim, questa volta in difesa. In chiusura con la Lazio l'affare Ghila. Ai biancocelesti andranno circa 30 milioni di euro. Sullo spagnolo c'erano anche Atalanta e Napoli. E in casa Juve resta viva la pista che si è svincolato con la Lali. Sempre a centrocampo torna d'attualità il nome di Goretzka, anche lui a fine contratto con il Bayern Monaco. I tedeschi sarebbero interessati a Bremer, che può partire per una cifra attorno ai 40 milioni. Nell'affare potrebbe rientrare Kim, allenato da Spalletti ai tempi del Napoli. Ed è tutto, un buon ascolto.
0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

supplementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Regole per un'estate serena. Semplici ma basilari regole per trascorrere con il tuo amico a quattro zampe un'estate serena e in salute. Non lasciare cani, gatti o altri animali in automobile. Non è sufficiente lasciare i finestrini sfessurati e neanche parcheggiare all'ombra, dal momento che l'abitacolo si riscalda rapidamente. Teniamo presente che l'animale, con l'iperventilazione, emana a sua volta calore. Non lasciare gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta. Assicurati che abbiano sempre a disposizione dell'acqua fresca, soprattutto dopo un'attività fisica. Evita di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata. Porta

0: cani spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli. Esempio, ventilazione, possibilità di un posto all'ombra. Se fanno il bagno in mare, risciacquali subito con acqua dolce.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. La Formula 1, Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio di Gran Bretagna e rinforza il primato in classifica iridata, salendo a più 43 sul compagno di squadra alla Mercedes, George Russell, quarto al traguardo, seconda la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Lando Norris su McLaren, quinta piazza per l'altra rossa di Leclerc. I piloti torneranno in pista a Silverstone alle 17 per le qualifiche della gara lunga in programma domani. I mondiali di calcio, Argentina, Colombia ed Egitto completano il quadro delle qualificate agli ottavi di finale che prendono il via stasera. Contro l'albiceleste campione in carica è finita la favola di Capoverde. Ma Messi e compagni hanno dovuto sudare strappando il pass solo ai supplementari. Il 3-2 finale deciso da un'autorete al minuto 111. E alle 19 italiane a Houston il Canada affronta il Messico. Nel turno precedente la nazionale di Marsh ha battuto in extremis il Sudafrica 1-0. I nordafricani arrivano invece dal successo ai rigori con l'Olanda. Chi passa sfiderà la vincente di Francia-Paraguay in programma a Filadelfia alle 23 italiane. I favori del pronostico sono tutti per i transalpini, ma occhio al Paraguay che è stato capace di far fuori la Germania. Dopo Gonzalo Ramos, un altro colpo di mercato per il nuovo Milan di Amorim, questa volta in difesa. In chiusura con la Lazio l'affare Ghila. Ai biancocelesti andranno circa 30 milioni di euro. Sullo spagnolo c'erano anche Atalanta e Napoli. E in casa Juve resta viva la pista che si è svincolato con la Lali. Sempre a centrocampo torna d'attualità il nome di Goretzka, anche lui a fine contratto con il Bayern Monaco. I tedeschi sarebbero interessati a Bremer, che può partire per una cifra attorno ai 40 milioni. Nell'affare potrebbe rientrare Kim, allenato da Spalletti ai tempi del Napoli. Ed è tutto, un buon ascolto.

15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra.

0: I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets, a cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Papa Leone XIV a Lampedusa, nel corso dell'omelia della messa celebrata sull'isola, ha ricordato l'Europa è chiamata a una responsabilità epocale nei confronti dei migranti. Poi ha sottolineato che per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale l'Europa è in grado di affrontare la crisi in modo organico, vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona. Il viaggio di Papa Leone è fortemente simbolico e è avvenuto nel giorno in cui gli Stati Uniti celebrano la festa dell'indipendenza, con Trump impegnato a contrastare l'immigrazione con ogni mezzo. In una dichiarazione rilasciata in occasione dei funerali di Ali Khamenei, il Ministero dell'Intelligence dell'Iran ha ribadito l'intenzione di vendicare il sangue dell'Ayatollah e di coloro che sono stati uccisi nelle recenti guerre. Il Ministero ha definito Ali Khamenei come un leader martire e ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver perpetrato il più grande crimine e complotto terroristico della storia contemporanea. I cuori feriti del popolo iraniano e dei popoli amanti della libertà di tutto il mondo non potranno guarire se non vendicandosi dei responsabili di questo crimine, afferma. Un italiano di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da un 22enne con una ventina di coltellate questa mattina fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Secondo quanto ricostruito, il giovane di origine gambiana stava camminando per strada quando senza motivo ha estratto il coltello e colpito la vittima. L'azione è stata fermata da passanti e avventori del bar. Il gambiano è stato poi arrestato dalla polizia. Il titolare del bar, che non era presente al momento del fatto, ha riferito ai giornalisti quanto ha visto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Non ce l'aspettavamo, è assurdo quello che è capitato, ha detto. Il calcio: con i mondiali scattano stasera gli ottavi di finale che si aprono con due partite alle 19 italiane a Houston, il Canada, uno dei tre paesi organizzatori del torneo, affronta il Marocco. Chi passa sfiderà la vincente di Francia-Paraguay in programma.

0: Filadelfia alle 23 italiane. Ed è tutto, più tardi.
1: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan, dopo i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. I negoziati, secondo quanto riportato dall'emittente saudita Al-Arabiya, dovrebbero affrontare diverse questioni chiave, tra cui le sanzioni contro Teheran, il congelamento dei fondi iraniani e i colloqui sul nucleare. E il New York Times intanto ha rivelato che sarebbe stato il presidente dell'Iran Pezeshkian a convincere la guida suprema Mokhtaba Khamenei ad arrivare a un'intesa con gli Stati Uniti. Quattro funzionari hanno riferito che Pezeshkian gli disse che la situazione economica era disastrosa, che il blocco navale statunitense stava paralizzando l'Iran e che si sarebbe dimesso se avesse respinto l'accordo. L'Europa è chiamata a una responsabilità epocale nei confronti dei migranti, e quanto ha dichiarato Papa Leone XIV nel discorso dell'omelia della messa celebrata a Lampedusa. Per la sua posizione geografica e per il suo assetto istituzionale, l'Europa è in grado in quest'area di affrontare la crisi in modo organico e di farlo vigilando sul rispetto della dignità di ogni persona, ha sottolineato Prevost. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti stanno prendendo il via in tutto il paese, dilaniato dalla polarizzazione politica nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo milioni di persone in diversi stati. Il presidente Trump ha in programma di parlare al National Mall a Washington prima di quello che viene annunciato come uno spettacolo pirotecnico di proporzioni storiche che illuminerà la capitale. I festeggiamenti si svolgono sullo sfondo di una profonda divisione, visibile in ogni ambito, dalle espressioni politiche alle norme culturali, fino alle annose questioni di razza, classe e immigrazione. Venerdì al Monte Rushmore Trump ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana. Iniziati oggi ufficialmente i saldi di fine stagione in quasi tutta Italia, tranne che a Bolzano e a Trento. Secondo un sondaggio Ipsos per Confesercenti, 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, con un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Rispetto allo scorso anno, il 28% degli intervistati riduce il budget. Tra chi taglia la spesa, il 65% indica il caro vita e l'inflazione come causa principale. Ed è tutto, più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti stanno prendendo il via in tutto il paese, dilaniato dalla polarizzazione politica e nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo milioni di persone in diversi stati. Il presidente Trump ha in programma di parlare al National Mall a Washington prima di quello che viene annunciato come uno spettacolo pirotecnico di proporzioni storiche che illuminerà la capitale. I festeggiamenti si svolgono sullo sfondo di una profonda divisione visibile in ogni ambito, dalle espressioni politiche alle norme culturali. Venerdì al Monte Rushmore Trump ha parlato del comunismo come di una minaccia mortale alla libertà americana. I negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbero riprendere l'11 luglio in Pakistan, dopo i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Negoziati, secondo quanto riportato dall'emittente saudita l'Arabia, dovrebbero affrontare diverse questioni chiave, tra cui le sanzioni contro Teheran, il congelamento dei fondi iraniani e i colloqui sul nucleare. Un italiano di 55 anni è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano dopo essere stato colpito da un 22enne con una ventina di coltellate questa mattina fuori da un bar in zona San Siro a Milano. Secondo quanto ricostruito, il giovane di origine gambiana stava camminando per strada quando senza motivo ha estratto il coltello e colpito la vittima. L'azione è stata fermata da passanti e avventori del bar. Il gambiano è stato

poi arrestato dalla polizia. Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, il pilota della Mercedes, vincitore oggi pomeriggio della sprint race, è stato il più veloce, precedendo le due Ferrari di Leclerc e Lewis Hamilton. Quarta piazza per l'altra Mercedes di George Russell. Seguono la Red Bull di Isaac Hajar e la McLaren di Lando Norris, rispettivamente quinto e sesto. Max Verstappen e Lando Norris settimo e ottavo, mentre completano la top 10 le Racing Bull di Lindblad e Lawson. Ed è tutto, più tardi.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive, la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: My love, get a little closer. This one's your chance to show me what you got. A lot.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I got a crush on you.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.